0: canale gusto de un malvo.
1: King canale gusto de
0: un magia chapavo.
1: King canale gusto de
0: magia chapavo.
1: King canale gusto de
0: carmele how to get it get it.
1: King canale gusto de
0: carchar how to get it get it.
1: King canale gusto
2: de dai lo cavolo anche to suono guava.
3: Voilà, le Kingana le Gosije, Dirassi, Lafia, Karadne, Singaouji, Ndoussi. Bogne Tondo, Kassida, Kwa, Ndorossi, Seda, Patargojido, Gokonsi, Djegodo, Hassan Kairo, le Kankula, Al Dok, Gaba, Hassan Godom, Bransidi. Dorojo le naya me balgotol dogjo dorojo do dogrek misan asan godu tila nan dorojo gre ndo dojo gremi le nayme balgotol dojo dogrek misan asnek bal dok be ge asan kairo li kankula godu bogle nda to negra gdinda digital ba de chikarsi ibarji barda arsi orji mesi ole do asan kairo kankula de neje la gauda Linda Paldok Ujindwal ni lese to banwa patargo politique ne kodu to landu ba menal kodu palba to nda da kondu asan kairo le kaikula
4: kairo apatangom wa kwa mampatangom kairo remba patangom wa mampatangom kairo apatangom